fianco del cieco Guercio, passeggia in arrivo al lago nel quale Laura Palmer fu ritrovata l'anno scorso. E se il bastone bianco fosse il Maina? E se il cieco fosse Bob? Solo Laura potrebbe dirci la verità. Ma Laura è morta. E i morti non passano.

morde. Sarà vero che un cane morto non abbaia? Abbano e come la tua volevara e come la abba e che la tua volevesi e come non si crede che mi vesci spesso con al rabbo e trombi e a trombe ruola a dire non mi spredi per tu ma ruola lus a trombe soffo che spesso. Non mi ha messo fornai, non ho saputo